Shinamide kishka una sumaktari in shikati shkanchi kai evangelio del dia nyokanchima sumaktalia rixi chinde kishka yunaria.